0: digital sa data har khago che tiden jo jo tgg kimiko and I amid on ta calling to see army fanat the data e gona di ko ga and to the bona di ko da ke satanda escort or medical travel satan ko che kede
1: kuri yi hene
0: kuri ya satanda ami yazata on ta hilinde